come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora, come fosse per noi. Poi la notte si arrende, ma parole pretende e carezze

solitaria una strada che sia giusta per noi, per noi che partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora come fosse per noi. Un'altra luna si accende

Qualcuno non è in regola, qualcun altro s'arrangia. Il contratto è scaduto, dobbiamo partire.